0: 我哋而家咧就整 cocoa palette 啦，不如你幫我哋 cut 咗四條邊先啦。咁我覺得美食咧就可以拉近人與人之間嘅關係啦，好似一道門咁。好似例如我砌一個 cocoa palette 啦，咁因為每樣嘢得少少，咁可能我哋就可以 share 去分享同埋介紹翻。
1: 呢啲係 ham 嚟㗎嘛？
0: 係啊，你好中意食嗰啲。
1: 同嗰啲有咩分別啊？
0: 嗰個 copa 嚟㗎，嗰個係豬頸肉。
2: 但我呢個紅紅地色咧，勁似牛肉。
0: 係牛肉嚟㗎，你咁叻㗎？佢叫 brisola， 佢咧係一個比較黏黏嘅地方啦，佢唔會好肥咯。同埋咧個肉味都好濃。
2: 你而家跟緊呢個咩？
0: 呢個酸瓜，因為大家可能食得太多呢啲嘢會好流啊嘛。咁呢個我哋擺咗 brisola 啦，咁我哋就會間住咯，因為你見咧三款都好紅啦。咁我就用啲紅色啊、黃色去間住，好中意擺盤。咁咧我就上網睇好多唔同嘅參考圖啦，咁我再用自己中意嘅方法去擺出嚟。咁我就會去揾唔同。